0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimmela cantando, corremo su Esopel Palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istro Veneto.
2: Organizzata dall'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istro Veneto Gnarjecea.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimmela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istro Veneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istro Veneto Cognarie.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Radio Pula.
1: Votalica.
2: Votalica.
1: Votalica na Radio Puli. Votalica.
3: Votalica.
1: Votajte na 210 810.
2: Votalica.

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istroveneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: La parola del Signore. A cura di Angela Jelicic-Kreitzer.
1: Cari amici di Radio Pola, buona domenica e bentornati alla parola del Signore. Oggi la Chiesa ricorda la Santissima Trinità, il cuore del mistero di Dio cristiano. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Oggi la liturgia ci propone di meditare sulla conoscenza di Dio. Che cosa significa conoscere Dio e come si conosce Dio? La Sacra Scrittura ci insegna che il nome di Dio è stato rivelato. La prima lettura di oggi ci dice che Mosè ha assistito a questa rivelazione, sentendo il nome di Dio, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Il momento della storia nel quale viene proclamato il nome di Dio è il momento dopo il peccato del popolo. Dio risponde al peccato del popolo con la rivelazione della sua misericordia. Infatti Mosè dice che è un popolo duro, ma invita Dio a perdonare il popolo, a perdonare la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità, dice Mosè. Il nome di Dio viene proclamato nel momento del rinnovamento dell'alleanza. Per questo il nome di Dio significa la conoscenza di una vita nuova, la conoscenza della rigenerazione. E il Vangelo che abbiamo ascoltato ci porta avanti su questa strada della conoscenza di Dio e ci spiega che il nome di Gesù adesso deve essere il centro della fede, perché nel nome di Gesù viene proclamata l'essenza di Dio. Il nome esprime la verità di una persona, quello che si porta dentro, il suo segreto, e credere nel nome del Figlio di Dio significa credere nel suo amore. Purtroppo, il nome di Dio rivelato è stato profanato nella storia, profanato dalle persone che sono cascate nel tranello del maligno. E questo tranello è sempre lo stesso, come il serpente adesca il cuore dell'uomo, gli parla e gli dice che Dio non è amore, che Dio non vuole il bene dell'uomo. Allora l'uomo comincia a dubitare, diventa cieco davanti all'immagine di Dio paterno e vede un Dio poliziotto che non vuole il suo bene, che non è paterno, che non è generoso. E questa è una bugia. Nostro Dio non è un moralista, non ci confina, ma è un Dio onnipotente che lascia l'uomo libero. E la sua onnipotenza non si vede nelle azioni straordinarie, nelle azioni fuori del comune, ma nel grande amore di Dio che può perdonare tutto. L'onnipotenza di Dio genera la vita, perché Dio è vita e amore. Papa Benedetto XVI ha riflettuto sulla Santissima Trinità con queste parole. Tre persone che sono un solo Dio, perché il Padre è amore, il Figlio è amore, lo Spirito è amore. Dio è tutto e solo amore, amore purissimo, infinito ed eterno. Non vive in una splendida solitudine, ma è una fonte inesauribile di vita che incessantemente si dona e si comunica. Lo possiamo intuire osservando l'universo, la nostra terra, i pianeti, le stelle, le galassie e le cellule, gli atomi, le particelle elementari. In tutto ciò che esiste è in un certo senso impresso il nome della Santissima Trinità, perché tutto l'essere, fino alle ultime particelle, è essere in relazione. E così traspare il Dio relazione, traspare ultimamente l'amore creatore. Tutto proviene dall'amore, tende all'amore e si muove spinto dall'amore, naturalmente con gradi diversi di consapevolezza e di libertà. Oggi ricorderemo anche alcune parole di Papa Francesco, proprio in merito della Santissima Trinità. La Santissima Trinità non è il prodotto di ragionamenti umani, è il volto con cui Dio stesso si è rivelato, non dall'alto di una cattedra, ma camminando con l'umanità. È proprio Gesù che ci ha rivelato il Padre e che ci ha promesso lo Spirito Santo. Poi Papa Francesco diceva che festeggiare la Santissima Trinità non è un esercizio teologico, ma una rivoluzione del nostro modo di vivere. Dio, nel quale ogni persona vive per l'altra in continua relazione, non per se stessa, ci provoca a vivere con gli altri e per gli altri. Papa Francesco dunque insegnava che la Trinità non è dottrina astratta, ma modello di vita relazionale, contro l'individualismo, contro l'isolamento, per una società costruita sulla comunione. E con questo siamo giunti alla fine del nostro appuntamento di oggi. Vi auguro una buona settimana e vi invito a seguirci anche la domenica prossima, con la parola del Signore, sempre sulle onde di Radio Pola. Sia lodato Gesù Cristo.

0: La parola del Signore.
1: Oggi ricorderemo anche alcune parole di Papa Francesco, proprio in merito della Santissima Trinità. La Santissima Trinità non è il prodotto di ragionamenti umani, è il volto con cui Dio stesso si è rivelato, non dall'alto di una cattedra, ma camminando con l'umanità. È proprio Gesù che ci ha rivelato il Padre e che ci ha promesso lo Spirito Santo. Poi Papa Francesco diceva che festeggiare la Santissima Trinità non è un esercizio teologico, ma una rivoluzione del nostro modo di vivere. Dio, nel quale ogni persona vive per l'altra in continua relazione, non per se stessa, ci provoca a vivere con gli altri e per gli altri. Papa Francesco dunque insegnava che la Trinità non è dottrina astratta, ma modello di vita relazionale, contro l'individualismo, contro l'isolamento, per una società costruita sulla comunione. E con questo siamo giunti alla fine del nostro appuntamento di oggi. Vi auguro una buona settimana e vi invito a seguirci anche la domenica prossima, con la parola del Signore, sempre sulle onde di Radio Pola. Sia lodato Gesù Cristo.
0: La parola del Signore.